0: Amadeo, cosa c'è? Amadeo, cosa ti dà?
1: Amadeo?
0: E perché ridi?
1: Amadeo?
2: Piantala adesso. E basta!